moderno glasbo. Toto Cutugno. Solo noi, solo noi, dimmi amore. Solo noi, solo noi, la mia mente. Céline Dion. Užica Svetelj.

Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Toto Cutugno. Celine Dion. Jožica Svete.

Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Toto Cutugno. Celine Dion. Jožica Svete.

urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore.